Gitta se ci mi sotto l'occhiata e ci disse Don Ciccio che abbiamo fatto noi altri, mi pare se me la di peduna, amare disse assassino non fida a dare menoccianti come lo prega, ma l'assassino signore non si fece ragionare, ma lo malvagio

tagliati, signori, come l'assassino, la lascia morta d'anterra. La madre disse: assassino, mi ammazzava, figlioli, si padre eterno, e che niente uvidite. La madre disse: figlia, mamma.

Don Ciccio disse: basta, ci sparaste a mio marito, disse, mi ammazzaste a figlia, ora basta. Don Ciccio, vi prego, per l'amore di Dio, siete condannati all'inferno. L'assassino, la ricchia, vi hanno doppati e non sentiva di grida tanta acuti. Diavolo!

Signore, non senteva una povera madre che giungeva lacrime di sangue. Ma chi, signore, era, come vedete, una belva. Allo potente cifro pareva di come idoli di ligigia si incucchiava, perché ancora